ride e si diverte. Milano teatro, uno leda torero. Milano che quando piange, piange davvero. Milano

catrame. Milano ogni volta che mi tocca di venire mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Milano senza fortuna mi porti con te sotto te.

0: SRF 1.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.